0: Oh, ma Fernando, cioè, è una mezcla, no? Tra flamenco, tecno, macchina.
1: Sì. Questa mi gusta, questa l'abbiamo puesto qui in Radio Desperto.
0: La verità è che sono spettacolare, ciò.
1: Sì, la passata. No,
0: sì. È una mezcla che non vi ho ascoltato mai, Fernando.
1: Poi esiste questa canzone, esiste questa piattaforma. La piattaforma musicale, che non dico nome perché non me la devi pagare. Poi se non è la piattaforma.
0: Non mi sparava io a che tipo sta canzone, Fernando. La verità mi ha sorpreso molto positivamente,
1: È che bonita, sì, sì,
0: no, no,
1: è molt maca,
0: la veritat. I a més té un toque així marxoso, no? Un
1: sí,
0: toque... Tecno,
1: sabe,
0: sí, maquinero,
1: igual
0: no?
1: Que Camela, igual que Camela, Camela igual, ah, el estil que Camela.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que mesclen, no? Aquest so més tradicional d'aquí, de casa nostra, amb el tecno, i escolta, això sona molt bé, eh?
1: Sí, sí, no, sí.